0: Yo, Adum and Kawo. Adum and Kawo. Pachoma on so kakra. Membo di enfana frefi.
1: Me
0: frefi bojase. Yo, papa e bon payama.